agio tita taitas kana tito wa korea ba, tito wa barigiti tito wa barigiti ndo akuona woko ejo raigira korea barigiti kuligira ndo sai agio muno mc pios ne ndo anyandikira message yajira nao ni muradiri othoni wa maito.